0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Deine Musik, mein Gusto.

fai scurità tutta peccata, strigno un braccio a te. Sotto a stu cielo tra puntate stelle mi fai sentì sti detinte capì, voglio su

Un giorno un papavero in acqua guardò e vide la piccola papera bionda giocare e lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare

0: bye.
1: Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

canzoni a passeggio vanno per le vie della città. Un sorriso qua, un saluto là, sono amici e ben lo sanno. Ogni bar che visiteranno mai di loro si scorderà. 7 whisky qua, 20 cherry là, e gli ok si sprecheranno. Boogie boogie samba là, da farsi strabiliar. Bing Crosby poi non conta più, se ti cantano pian

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola,

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola, piccola.

Io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata dalle braccia.

come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se ha perso il destino.

0: firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

sapore che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

0: te sposaio.
1: Ho vicinato la folla dei parienti, facevano un sacco e complimenti.
0: Io te sposai, all'improvviso, tra il vive e battimane,
1: arrivai e una porta cinque piane. Ma tu vive,
0: Ali, a

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Tele Radio 1. Deine Musik, mein Gusto.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

stare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te a chi sputa più lontano.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

e via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto. Empathie.